terra. Só che giato, cotugnato, che farà ossima. Alveghi has, un ciologo in terra. So che